ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: Radio Puglia.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

Fazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine.

0: Radio Puglia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 6.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia. So.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi, Montagna e di Melfi, strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari tra lo svincolo per via Scalo Ferroviario e lo svincolo per Matera. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia, Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
2: Iperceramica!
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Giovedì 1 ottobre 2026. Mancano 91 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda Santa Teresa e San Remigio.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Remigio. Il nome ha origine latina e significa colui che rema. Il numero portafortuna è l'1, il colore è l'arancione e la pietra associata è il diamante.
2: Accadde oggi.
3: Il 1 ottobre del 1774 viene costituita dal re di Sardegna Vittorio Amedeo III la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare dal quale discende indirettamente l'odierna Guardia di Finanza. Il reparto di fanteria leggera dell'esercito sabaudo aveva infatti come compito accessorio il presidio delle frontiere, compresa la salvaguardia degli interessi economici dello Stato, con particolare riguardo per la repressione del fiorente contrabbando esistente lungo il difficile confine montano del Regno Sardo con la Francia e la Svizzera.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 1 ottobre ricordiamo Julie Andrews, Samuele Bersani, Milly Carlucci.
2: Le frasi del cinema.
3: Beh, ci sono persone convinte di non meritare l'amore. Loro si allontanano in silenzio dentro spazi vuoti, cercando di chiudere le brecce del passato. Dal film Into the Wild, nelle terre selvagge.
2: Proverbio del giorno.
4: L'invidia per l'amico ha il sapore della zucca amara. Proverbio peruviano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Da Roberto, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, giovedì 1 ottobre 2026. Cominciamo subito dall'Ariete. La giornata sarà amichevole nei vostri confronti. Talento e forza realizzatrice garantiscono traguardi insperati nel lavoro e nell'economia. L'energia stagnante si risveglia, potete buttarvi a capofitto in un'impresa avventurosa. Toro, rientro inatteso all'ovile di un ex dato per disperso e contro ogni logica la passione si riaccende. Però tenete questa persona un po' sulla corda. L'intervento provvidenziale di un amico che ha a cuore le vostre sorti vi assicura risultati tangibili. Gemelli, vi siete lasciati un profondo desiderio di riuscire nelle nuove sfide che forse state vivendo. Un treno insperato si è fermato nella vostra stazione e sapete bene che dovete salirci, dovete restarci su con impegno il più a lungo possibile. Cancro, le stelle oggi sono davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. La forma oscilla tra momenti brillanti, altri più fiacchi e anche faticosi. Cercate di trovare un equilibrio. Leone, sui problemi materiali e i disagi nei rapporti umani, trionfa la saggezza che arriva dall'esperienza. Rapido successo nell'attività per merito delle vostre risorse, creatività e gratificazioni professionali. Vergine, periodo eccellente per avanzare richieste, proposte, stipulare contratti e pianificare viaggi di studio o di lavoro. Centrerete tutti gli obiettivi, vi muoverete con lucidità e fermezza, esponendo con fare persuasivo e convincente le vostre motivazioni. Bilancia, la nostalgia per una storia passata vi esorta a temporeggiare. Fino a quando il campo non sarà sgombro, non c'è spazio per un nuovo amore. Sarete particolarmente efficienti nei compiti di routine oggi. Scorpione, gli astri in buon aspetto vi regalano una giornata per ricomporre un dissidio, accettare serenamente una critica o rivedere un giudizio. Eventuali screzi con il partner si risolvono e dissolvono a tavolino, affari e intuizioni da concretizzare. Sagittario, il lavoro assorbe tutte le vostre energie, vi sostiene un ambiente affiatato, una buona organizzazione e la prospettiva di una promozione. Una meta importante sia geografica che professionale è a portata di mano. Capricorno, oggi complici le stelle, disponibilità e buon umore si stabilizzano. Atmosfera tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere, anche una cena con gli amici, pochi ma buoni. Acquario, presi da questioni pratiche che mettono in discussione i vostri principi, apparite chiusi in voi stessi, silenziosi, in compagnia solo dei vostri pensieri. Probabili colloqui di lavoro con esiti incoraggianti. Pesci, amore, lavoro, amicizie, tutto va con il vento in poppa. Non perdetevi l'occasione di fare bella figura verso chi vi ha sempre sostenuto. Complice un viaggio o uno stage di formazione, farete nuovi ottimi incontri a sfondo sentimentale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata.
6: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì il primo giorno del mese di ottobre sulle regioni di sud-est con ancora pressione atmosferica alta e di conseguenza il tempo resta asciutto e ben assolato. Cieli sereni tersi, ancora un po' di vento sul basso versante adriatico, sull'area ionica poi in graduale attenuazione. Temperature diurne ancora una volta oltre le medie del periodo oscilleranno fra i 24 e i 27 gradi nelle diverse località. Aria più fresca nottetempo e al mattino. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima. Trebi Meteo.
6: Radio Puglia.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi, Montagna e di Melfi, strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari tra lo svincolo per via Scalo Ferroviario e lo svincolo per Matera. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
6: Com'è romantica la pioggia?
7: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
8: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
9: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e un minuto.
1: Radio Puglia News.
2: Il presunto dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele i passeggeri dopo l'atterraggio d'emergenza a Tabuk in Arabia Saudita. Le 180 persone sono state riaccompagnate in patria in serata accolti all'aeroporto Ben Gurion. Di attentato jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar. Poche ore prima il premier Netanyahu aveva parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria dopo la sommossa esplosa ieri sera alla scoperta di microspie all'interno delle celle, che ha visto una quarantina di detenuti barricarsi in un reparto. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli, non si hanno ulteriori dettagli. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Calcio: Diana Bianchetti si è dimessa da capodelegazione della nazionale dopo le critiche ricevute dal ministro dello sport a Bodi. Vengono messi in discussione i miei valori, si legge in una lettera sul sito della FIGC. Faccio un passo indietro per proteggere la squadra. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Radio Puglia Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì, il primo giorno del mese di ottobre, sulle regioni di sud-est con ancora pressione atmosferica alta e di conseguenza il tempo resta asciutto e ben assolato. Cieli sereni tersi, ancora un po' di vento sul basso versante adriatico, sull'area ionica, poi in graduale attenuazione. Temperature diurne ancora una volta oltre le medie del periodo, oscilleranno fra i 24 e i 27 gradi nelle diverse località. Aria più fresca nottetempo e al mattino. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima. Trebi Meteo.

0: 24 a Martina Franca in piazza D'Angio 10 nei pressi dello stadio 080 485 9542.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte come spianata romana due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro, e con le mega offerte mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
4: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: vantapolvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
1: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
0: Perfetto!
1: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
2: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: L'almanacco del giorno.
3: Giovedì 1 ottobre 2026. Mancano 91 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda Santa Teresa e San Remigio.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Remigio. Il nome ha origine latina e significa colui che rema. Il numero portafortuna è l'1, il colore è l'arancione e la pietra associata è il diamante.
2: Accadde oggi.
3: Il 1 ottobre del 1774 viene costituita dal re di Sardegna Vittorio Amedeo III la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare dal quale discende indirettamente l'odierna Guardia di Finanza. Il reparto di fanteria leggera dell'esercito sabaudo aveva infatti come compito accessorio il presidio delle frontiere, compresa la salvaguardia degli interessi economici dello Stato, con particolare riguardo per la repressione del fiorente contrabbando esistente lungo il difficile confine montano del Regno Sardo con la Francia e la Svizzera.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 1 ottobre ricordiamo Julie Andrews, Samuele Bersani, Milly Carlucci.
2: Le frasi del cinema.
3: Beh, ci sono persone convinte di non meritare l'amore. Loro si allontanano in silenzio dentro spazi vuoti, cercando di chiudere le brecce del passato. Dal film Into the Wild, nelle terre selvagge.
2: Proverbio del giorno.
4: L'invidia per l'amico ha il sapore della zucca amara. Proverbio peruviano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Da Roberto, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, giovedì 1 ottobre 2026. Cominciamo subito dall'Ariete. La giornata sarà amichevole nei vostri confronti. Talento e forza realizzatrice garantiscono traguardi insperati nel lavoro e nell'economia. L'energia stagnante si risveglia, potete buttarvi a capofitto in un'impresa avventurosa. Toro, rientro inatteso all'ovile di un ex dato per disperso e contro ogni logica la passione si riaccende. Però tenete questa persona un po' sulla corda. L'intervento provvidenziale di un amico che ha a cuore le vostre sorti vi assicura risultati tangibili. Gemelli, vi siete lasciati un profondo desiderio di riuscire nelle nuove sfide che forse state vivendo. Un treno insperato si è fermato nella vostra stazione e sapete bene che dovete salirci, dovete restarci su con impegno il più a lungo possibile. Cancro, le stelle oggi sono davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. La forma oscilla tra momenti brillanti, altri più fiacchi e anche faticosi. Cercate di trovare un equilibrio. Leone, sui problemi materiali e i disagi nei rapporti umani, trionfa la saggezza che arriva dall'esperienza. Rapido successo nell'attività per merito delle vostre risorse, creatività e gratificazioni professionali. Vergine, periodo eccellente per avanzare richieste, proposte, stipulare contratti e pianificare viaggi di studio o di lavoro. Centrerete tutti gli obiettivi, vi muoverete con lucidità e fermezza, esponendo con fare persuasivo e convincente le vostre motivazioni. Bilancia, la nostalgia per una storia passata vi esorta a temporeggiare. Fino a quando il campo non sarà sgombro, non c'è spazio per un nuovo amore. Sarete particolarmente efficienti nei compiti di routine oggi. Scorpione, gli astri in buon aspetto vi regalano una giornata per ricomporre un dissidio, accettare serenamente una critica o rivedere un giudizio. Eventuali screzi con il partner si risolvono e dissolvono a tavolino, affari e intuizioni da concretizzare. Sagittario, il lavoro assorbe tutte le vostre energie, vi sostiene un ambiente affiatato, una buona organizzazione e la prospettiva di una promozione. Una meta importante sia geografica che professionale è a portata di mano. Capricorno, oggi complici le stelle, disponibilità e buon umore si stabilizzano. Atmosfera tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere, anche una cena con gli amici, pochi ma buoni. Acquario, presi da questioni pratiche che mettono in discussione i vostri principi, apparite chiusi in voi stessi, silenziosi, in compagnia solo dei vostri pensieri. Probabili colloqui di lavoro con esiti incoraggianti. Pesci, amore, lavoro, amicizie, tutto va con il vento in poppa. Non perdetevi l'occasione di fare bella figura verso chi vi ha sempre sostenuto. Complice un viaggio o uno stage di formazione, farete nuovi ottimi incontri a sfondo sentimentale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata.

0: quanta polvere e calcinacce hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
1: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
0: Perfetto!
1: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346, perché a Suz tutto è più buono.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
8: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
9: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
3: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando. Erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo, i segnali di emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
2: L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini, a Milano, per i 120 anni della CGIL, accende un faro sugli extra profitti.
4: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni.
2: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ed è tutto per ora. A più tardi.
1: Radio Puglia. Meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì, il primo giorno del mese di ottobre, sulle regioni di sud-est con ancora pressione atmosferica alta e di conseguenza il tempo resta asciutto e ben assolato. Cieli sereni tersi, ancora un po' di vento sul basso versante adriatico, sull'area ionica, poi in graduale attenuazione. Temperature diurne ancora una volta, oltre le medie del periodo, oscilleranno fra i 24 e i 27 gradi nelle diverse località. Aria più fresca nottetempo e al mattino. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Radio Puglia.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.

0: il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Domenica 4 ottobre, ore 20, apertura serata allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire i Cipurrid Live.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
7: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 1 ottobre 2026. Mancano 91 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda Santa Teresa e San Remigio.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Remigio. Il nome ha origine latina e significa colui che rema. Il numero portafortuna è l'1, il colore è l'arancione e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 1 ottobre del 1774 viene costituita dal re di Sardegna Vittorio Amedeo III la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare dal quale discende indirettamente l'odierna Guardia di Finanza. Il reparto di fanteria leggera dell'esercito sabaudo aveva infatti come compito accessorio il presidio delle frontiere, compresa la salvaguardia degli interessi economici dello Stato, con particolare riguardo per la repressione del fiorente contrabbando esistente lungo il difficile confine montano del Regno Sardo con la Francia e la Svizzera.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 1 ottobre ricordiamo Julie Andrews, Samuele Bersani, Milly Carlucci.
0: Le frasi del cinema.
1: Beh, ci sono persone convinte di non meritare l'amore. Loro si allontanano in silenzio dentro spazi vuoti, cercando di chiudere le brecce del passato. Dal film Into the Wild, nelle terre selvagge.
0: Proverbio del giorno.
2: L'invidia per l'amico ha il sapore della zucca amara. Proverbio peruviano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Da Roberto, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, giovedì 1 ottobre 2026. Cominciamo subito dall'Ariete. La giornata sarà amichevole nei vostri confronti. Talento e forza realizzatrice garantiscono traguardi insperati nel lavoro e nell'economia. L'energia stagnante si risveglia, potete buttarvi a capofitto in un'impresa avventurosa. Toro, rientro inatteso all'ovile di un ex dato per disperso e contro ogni logica la passione si riaccende. Però tenete questa persona un po' sulla corda. L'intervento provvidenziale di un amico che ha a cuore le vostre sorti vi assicura risultati tangibili. Gemelli, vi siete lasciati un profondo desiderio di riuscire nelle nuove sfide che forse state vivendo. Un treno insperato si è fermato nella vostra stazione e sapete bene che dovete salirci, dovete restarci su con impegno il più a lungo possibile. Cancro, le stelle oggi sono davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. La forma oscilla tra momenti brillanti, altri più fiacchi e anche faticosi. Cercate di trovare un equilibrio. Leone, sui problemi materiali e i disagi nei rapporti umani, trionfa la saggezza che arriva dall'esperienza. Rapido successo nell'attività per merito delle vostre risorse, creatività e gratificazioni professionali. Vergine, periodo eccellente per avanzare richieste, proposte, stipulare contratti e pianificare viaggi di studio o di lavoro. Centrerete tutti gli obiettivi, vi muoverete con lucidità e fermezza, esponendo con fare persuasivo e convincente le vostre motivazioni. Bilancia, la nostalgia per una storia passata vi esorta a temporeggiare. Fino a quando il campo non sarà sgombro, non c'è spazio per un nuovo amore. Sarete particolarmente efficienti nei compiti di routine oggi. Scorpione, gli astri in buon aspetto vi regalano una giornata per ricomporre un dissidio, accettare serenamente una critica o rivedere un giudizio. Eventuali screzi con il partner si risolvono e dissolvono a tavolino, affari e intuizioni da concretizzare. Sagittario, il lavoro assorbe tutte le vostre energie, vi sostiene un ambiente affiatato, una buona organizzazione e la prospettiva di una promozione. Una meta importante sia geografica che professionale è a portata di mano. Capricorno, oggi complici le stelle, disponibilità e buon umore si stabilizzano. Atmosfera tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere, anche una cena con gli amici, pochi ma buoni. Acquario, presi da questioni pratiche che mettono in discussione i vostri principi, apparite chiusi in voi stessi, silenziosi, in compagnia solo dei vostri pensieri. Probabili colloqui di lavoro con esiti incoraggianti. Pesci, amore, lavoro, amicizie, tutto va con il vento in poppa. Non perdetevi l'occasione di fare bella figura verso chi vi ha sempre sostenuto. Complice un viaggio o uno stage di formazione, farete nuovi ottimi incontri a sfondo sentimentale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
10: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
9: Perfetto!
10: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
11: E a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto. Buongiorno da Radio Puglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
3: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
4: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Radio Puglia News.
7: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.
6: Radio Puglia, meteo.
8: Un Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì il primo giorno del mese di ottobre sulle regioni di sud-est con ancora pressione atmosferica alta e di conseguenza il tempo resta asciutto e ben assolato. Cieli sereni tersi, ancora un po' di vento sul basso versante adriatico, sull'area ionica, poi in graduale attenuazione. Temperature diurne ancora una volta, oltre le medie del periodo, oscilleranno fra i 24 e i 27 gradi nelle diverse località. Aria più fresca nottetempo e al mattino. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima. Trebi Meteo.
9: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
10: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
11: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.
6: Radio Puglia.

0: Dalle 9 alle 9.30 su Radio Puglia, i ricordi del cuore, le canzoni più emozionanti del passato.
1: Com'è romantica la pioggia?
2: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.

0: Da Radio Puglia, i ricordi. I ricordi del cuore.
1: Radio Puglia.
2: Ripenserai

0: Ricordi del cuore con Eros Ramazzotti. Concludiamo questo momento che è uno dei più attesi, devo dire, qui a Radio Puglia e tanto ascoltati. Ovviamente sta per arrivare lui. Chi? Spazio Mattina. Attenzione, stiamo per cominciare. Io vi invio subito ad ascoltare l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: L'almanacco del giorno.
2: Giovedì 1 ottobre 2026. Mancano 91 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda Santa Teresa e San Remigio.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Remigio. Il nome ha origine latina e significa colui che rema. Il numero portafortuna è l'1, il colore è l'arancione e la pietra associata è il diamante.
1: Accadde oggi.
2: Il 1 ottobre del 1774 viene costituita dal re di Sardegna Vittorio Amedeo III la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare dal quale discende indirettamente l'odierna Guardia di Finanza. Il reparto di fanteria leggera dell'esercito sabaudo aveva infatti come compito accessorio il presidio delle frontiere, compresa la salvaguardia degli interessi economici dello Stato, con particolare riguardo per la repressione del fiorente contrabbando esistente lungo il difficile confine montano del Regno Sardo con la Francia e la Svizzera.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 1 ottobre ricordiamo Julie Andrews, Samuele Bersani, Milly Carlucci.
1: Le frasi del cinema.
2: Beh, ci sono persone convinte di non meritare l'amore. Loro si allontanano in silenzio dentro spazi vuoti, cercando di chiudere le brecce del passato. Dal film Into the Wild, nelle terre selvagge.
1: Proverbio del giorno.
3: L'invidia per l'amico ha il sapore della zucca amara. Proverbio peruviano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, giovedì 1 ottobre 2026. Cominciamo subito dall'Ariete. La giornata sarà amichevole nei vostri confronti. Talento e forza realizzatrice garantiscono traguardi insperati nel lavoro e nell'economia. L'energia stagnante si risveglia, potete buttarvi a capofitto in un'impresa avventurosa. Toro, rientro inatteso all'ovile di un ex dato per disperso e contro ogni logica la passione si riaccende. Però tenete questa persona un po' sulla corda. L'intervento provvidenziale di un amico che ha a cuore le vostre sorti vi assicura risultati tangibili. Gemelli, vi siete lasciati un profondo desiderio di riuscire nelle nuove sfide che forse state vivendo. Un treno insperato si è fermato nella vostra stazione e sapete bene che dovete salirci, dovete restarci su con impegno il più a lungo possibile. Cancro, le stelle oggi sono davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. La forma oscilla tra momenti brillanti, altri più fiacchi e anche faticosi. Cercate di trovare un equilibrio. Leone, sui problemi materiali e i disagi nei rapporti umani, trionfa la saggezza che arriva dall'esperienza. Rapido successo nell'attività per merito delle vostre risorse, creatività e gratificazioni professionali. Vergine, periodo eccellente per avanzare richieste, proposte, stipulare contratti e pianificare viaggi di studio o di lavoro. Centrerete tutti gli obiettivi, vi muoverete con lucidità e fermezza, esponendo con fare persuasivo e convincente le vostre motivazioni. Bilancia, la nostalgia per una storia passata vi esorta a temporeggiare. Fino a quando il campo non sarà sgombro, non c'è spazio per un nuovo amore. Sarete particolarmente efficienti nei compiti di routine oggi. Scorpione, gli astri in buon aspetto vi regalano una giornata per ricomporre un dissidio, accettare serenamente una critica o rivedere un giudizio. Eventuali screzi con il partner si risolvono e dissolvono a tavolino, affari e intuizioni da concretizzare. Sagittario, il lavoro assorbe tutte le vostre energie, vi sostiene un ambiente affiatato, una buona organizzazione e la prospettiva di una promozione. Una meta importante sia geografica che professionale è a portata di mano. Capricorno, oggi complici le stelle, disponibilità e buon umore si stabilizzano. Atmosfera tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere, anche una cena con gli amici, pochi ma buoni. Acquario, presi da questioni pratiche che mettono in discussione i vostri principi, apparite chiusi in voi stessi, silenziosi, in compagnia solo dei vostri pensieri. Probabili colloqui di lavoro con esiti incoraggianti. Pesci, amore, lavoro, amicizie, tutto va con il vento in poppa. Non perdetevi l'occasione di fare bella figura verso chi vi ha sempre sostenuto. Complice un viaggio o uno stage di formazione, farete nuovi ottimi incontri a sfondo sentimentale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
10: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
9: Dici sul serio?
10: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
11: Attenzione!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
11: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
12: E per il trasporto?
11: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
11: Un mondo avanti.
13: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Attenzione, perché qua facciamo anche il delivery, quindi potete prenotare un cappuccino, un cornetto, un maritozzo, un bombolone. Noi saremo direttamente a vostra disposizione portandovi a casa anche la colazione.
2: Me lo dici mo', scusa. Buongiorno,
1: perché
2: Maurizio.
1: Te lo dica?

0: non ho più parole. Stamattina ho consegnato 10 cappuccini, 10 espressini, 30 cornetti.
1: Lo stiamo facendo lavorare al bar, vabbè.
0: Sì, abbiamo aperto anche il nuovo bar a Cristo Re.
1: Però mi hanno detto che sei bravo.
0: Il caffè del Monaco.
1: E il Monaco è lui. Buongiorno, benvenuti al nostro convento.
0: Sì.
1: È vero?
0: Confessiamo tutti.
1: Tutti, stamattina facciamo le confessioni. Il giovedì mattina ci dedichiamo alle confessioni, giusto Maurizio?
0: Sì, sì.
1: Ecco, potete venire di persona oppure contattarci al 333-166-5757. Scrivete la parola vi voglio confessare.
2: Informazione gratuita.
0: Usapelle.
1: Ecco, hai visto?
2: È inesistente.
0: Vabbè, chiamate subito adesso, sennò poi non può rispondere. Ha ragione Dio.
2: È inesistente.
0: È inesistente.

0: Piero,
1: ciao,
0: come stai?
1: Piero.
0: Buon compleanno, sei il tuo compleanno sempre?
2: Sì, sì, sì, è il mio compleanno.
1: Tanti auguri, caro, quante primavere sono?
2: Sono 34 ormai.
1: Ah, capirai.
0: Senti, ci sono stati degli amici tuoi rompicorniglioni che hanno chiamato qua. Dici, chiamatelo adesso, se non puoi non puoi rispondere.
1: Perché non puoi rispondere? Che c'hai da fare? Ma vogliamo sapere i fatti tuoi.
2: No, sto lavorando.
1: Ah, no, hai ragione, stai lavorando. Io so che sei un grande produttore di uva da tavola.
0: Vabbè, quando la porti una cassetta
2: ecco,
0: qua?
2: Va bene.
1: Io e Maurizio
0: siamo,
1: siamo
0: al centro
1: golosi.
0: Commerciale a Castellana Grotte. Se non ti risponde nessuno, lascialo dietro la porta, la cassetta, che
1: e
0: poi ce la vediamo noi.
1: Questa è una per Rosangela e una per Maurizio.
2: Ok, lascio un bigliettino.
1: Piero, ovviamente noi stiamo scherzando, ci mancherebbe altro. Io ti devo fare
0: come ci mancherebbe altro? Butta la cassetta, cioè, non ho capito io.
1: Ti devo fare tanti auguri di buon compleanno da parte di Ronny, Camilla e Gabriele. Loro sono di Rutigliano come te, che è un paese meraviglioso. Io adoro Rutigliano. Tanti baci, Piero, auguri.
2: Grazie mille.
3: Ciao, caro tipo che sta il puffolo. Che fai, puffolo? Tutto a posto? È da sé che non mi parli. Puffolo, ci sei?
0: Ehi, pronto, chi
3: sì, è? In linea.
0: Pronto?
1: Chi sei?
4: Pronto?
0: Me
1: sì.
0: Che vuoi?
1: Chi sei?
4: Ah, Rosangela, Anna!
1: Ciao Anna! Ehi, Anna, che ti stai a mettere?
0: Pure questo vuole il cappuccino stamattina.
1: Anna, ci vediamo sabato sera alla Malunga!
4: Alla Malunga! Sì, sì, siamo prontissimi!
1: Io sono sì. Prontissima a essere con voi, sono davvero felice! Ciao Anna!
4: Ok! Vi aspettiamo!
1: Maurizio, me lo porto io! Sì, me lo porto io, non ti preoccupare!
5: Radio Puglia.
6: Voglio un metro pic da musca buona? Sto cambiando!

Olga, sono Franca da Putignano, vorrei augurare una buona giornata a Serena e a Rossella, le mie due pupette del lavoro, a tutti quanti, a Enza, Nietta e a tutta la linea 10 del magazzino di Palma.

0: vorremmo essere un po' puntigliosi, no? Il nostro calendario oggi ci dice che è Santa Teresa.
1: Teresa!
2: Buongiorno Maurizio, sono Pasquale. Ti volevo fare un grande saluto che sono venuto a mancare un paio di tempo. Comunque volevo dire, mo Saddam se ne è scappato, mo Saddam si è rifugiato, tutto di cricca che c'è muto, lui rispondi che è stramuto.

0: Buongiorno, volevo dire che è più bella sei Cattaro di Lutigliano.
1: Radio Puglia, buongiorno dai cinque moschettieri, ma oggi è Santa Teresa.
2: Hai fatto gli auguri a te, eh?
3: È perché oggi è Santa Oddio!
2: Oggi è Santa Teresa!
3: Questa grande la nostra
2: Puglia.
3: Direttrice allora deve essere già. Sì, ma quella sta andata in vacanza.
2: Porterei i dolcetti adesso,
3: no,
2: porterei i dolcetti,
3: non si porterà
2: dolcetti,
3: proprio,
2: dolcetti, dolcetto scherzetto.

0: Mellitto.
1: Sì.
0: Ancora buongiorno,
1: Mellitto vicino
0: ragazzi.
1: Palombaio. Dove c'è il piccione di Palombaio,
0: sì,
1: che si accoppia questo mese con il ciolo che viene dall'Africa.
0: Scusi, si può avere un bombolone?
1: Sì, un bombolone subito.
0: Per favore, arrivo.
1: Grazie. Lo sto sfornando in questo istante.
0: Grazie.
1: Meno male che ho portato già mia moglie dal gommista.
0: Dove?
1: Io ogni mattina

0: Juhu! Yeppa! Si balla!
1: Radio Puglia.

0: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare i miei colleghi Roberto, Manuele e Vitino.
1: Che musica stamattina su Radio Puglia!
2: Buongiorno Rosangela, grazie di aver detto che ami Rutigliano e noi amiamo te. Rutigliano è un bel paese. Ciao, a presto. Saluti.

0: facciamo io e te, scusa.
1: Sì, Natale, sì, proprio indovina che santo è
0: indovini,
1: oggi.
0: Indovini, indovinello, che santo è oggi. Vabbè, facciamo così, in base a come ci svegliamo, decidiamo sì, cosa
1: decidiamo
0: festeggiare.
1: Il santo.
0: Che dici?
1: Vero?
0: Bravo, oggi vabbè, che vabbè. Santo, eh?
1: Ma io devo fare gli auguri a mia sorella.
0: Come si chiama tua sorella?
1: Mena.
0: Ma è il compleanno?
1: No, Mena se non è. Santa Catomena oggi. Va bene, va.
0: Come ti vengono? Come ti vengono? Te le studi oppure ti vengono così spontaneamente?
1: Ma che cosa?
0: Quelle cose che dici, voglio
1: no,
0: dire.
1: Ok, ce l'ho scritto.
0: I balletti tutti. Che facciamo, i balletti che facciamo. Forza, ne vogliamo
1: ma avete
0: parlare?
1: Fatto fare il balletto, dici devi fare l'handicappato. Cioè devi far finta che
0: non
1: sei ciecato.
0: No.
1: E che c'hai il morbo di Parkinson.
0: No. C'è stato qualcuno che mi ha scritto.
1: Ho fatto il morbo di Parkinson ieri, mi ridevo da solo a vedermi.
0: Mi ha scritto qualcuno dicendo voglio stare io con Maurizio. No ragazzi, perché io ho l'abilitazione per stare con lui.
1: Peccato che non hanno visto quando ti sei vestita.
0: In che senso?
1: Che eri svestita.
0: Certo, guarda, chi mi conosce sa benissimo che io mi svesto.
1: Chi è? Tuo marito?
0: No, dico in generale.
1: Ma ti vede nuda mai tuo marito?
0: Maurizio di Bari,
1: no,
0: fai il bravo. Ti devo confessare,
1: cioè
0: Maurizio.
1: Io la sera prima di andare a dormire faccio fare il burlesque a mia moglie.
0: Lo striptease?
1: No, il burlesque, che non è uno striptease completo.
0: È una cosa, ho
1: è una sceneggiata che fa vedere se si veste.
0: Vabbè, vedo o non vedo.
1: No,
0: e lei tutte le sere

0: Parla tu con questa.
1: Chi sei?
2: Pronto?
1: Ciao Antonia. Ma ehi, sei diventata
0: ma
1: bravissima.
0: Ma
1: dai,
0: sia Davide. Siamo,
1: ciao amica,
0: siamo arrivati,
1: mia.
0: Siamo ridotti
1: ciao,
0: male
1: mia.
0: Sì,
1: Mauri, siamo rimasti
0: tre ascoltatori. Una si chiama Antonia, l'altra si chiama Anna della Malunga e l'altra Anna R di Bari.
1: Maurizio, sentito, sei cattivo, salutala. Salutala.
0: Oh. E lei non vuole parole dolci.
1: No, vanno. No,
0: se tu, per esempio, gli dici Madonna, come sei bella stamattina, non l'accetta.
1: Non lo accetti.
0: Perché
1: Antonio.
0: Pensa
2: no,
0: male.
2: Non l'accetto, no,
0: da,
2: non l'accetto.
0: Perché pensa male.
1: Vabbè, tu
0: pensa
1: mantieniti
0: male. Da quando è vedova, non so perché, è sempre allegra.
1: Hai visto? La vedova allegra. Io immagino il motivo.

0: lo so, hai ragione.
1: Quando sto sola che mi fanno arrabbiare, allora.
2: Ma comunque, strano? Avete mandato il bonifico ad Antonio? A fine mese.
0: Senti, allora.

0: Grazie,
1: potremmo
0: Sara
1: mettere
0: Paolo.
1: Peppino Gagliardi come le viole.
0: Come le viole?
1: Si è andata via come le
0: Senti,
1: viole.
0: Senti, Antonia, pensavo una cosa, ma se la canta Maurizio è uguale? Faccio cantare lui, che dici? Faccio cantare Maurizio, no? Non ti vuole sentire proprio, capito?
2: Vabbè. Mi piace tanto Radio Puglia, la mattina è quello che accendo la radio.
0: E noi siamo felicissimi di farti compagnia, Antonia, e di farti
2: grazie,
0: divertire.
2: Grazie,
0: un abbraccio
2: grazie,
0: da tutti noi di Radio Puglia, ciao Antonia!
2: Puglia,
0: ciao
2: voi.
0: Cara!
1: Radio Puglia Somma! È finita l'estate! Questa è ancora la Radio Puglia Summer, vanno avanti.
3: Si vola!
4: Yuhuu! Yeppa! Si balla!
5: Ce l'hai la macchina? Ce la fai una foto con il flash, si vuol play?
6: Party rock! Party rock! Yeah!
7: Radio Puglia.

0: Pronto?
1: Chi parla? Ciao.
2: Oh ragazzi, sono Anna L, grazie. Anna.
0: Non avete mandato il bonifico a questo?
1: Ciao. Yeah,
2: no, allora.
0: Ma il bonifico te l'hanno mandato?
2: Eh?
0: Il bonifico del mese te l'hanno mandato?
2: No, io sono ultra miliardaria.
1: Hai capito? Rinuncio.
2: Se volete, se volete aiuto voi.
0: Hai
2: persone che
0: hanno bisogno. Sì, c'è i fan. C'è la tessera dei fan, 100 euro all'anno. Ricevi a casa zainetto, borsa, maglietta, gadget e ingresso gratuito per una serata.
1: No, ma anche c'è il pranzo.
0: Se vuoi partecipare, ti diamo il numero del conto.
2: Allora,
1: cara
2: Anna. No, ciao, amore mio. Amore mio. Oggi è il compleanno di mia figlia e so che è in ascolto come me, solo che lei è molto è timida e non chiama mai, però ascolta. Allora, buon compleanno.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. 2 weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
6: Per la manutenzione auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Vai,
1: grazie
0: Anna.
1: Amori miei. Allora, ciao Nicola, sono la tua mamma, facciamo tanti auguri Babbo, io e i tuoi fratelli Michele e Paolo. Siamo stati fortunati e ringrazio Dio della figlia che ci hai donato. Buon compleanno Nicola e grazie, grazie, non mi stancherò mai di ringraziarti tutto quello che stai facendo per noi, in particolare per me. Ti vogliamo un mondo di bene. Ciao.
0: Che bella dedica d'amore.
2: Va bene, allora tanti auguri a Nicola e buona
0: anche
2: giornata,
0: da parte
2: Anna.
0: Ciao,
1: aspetta,
0: Anna.
1: Aspetta, Rosangela, avevi detto qualcosa? Che bello.
0: Dico, che bella dedica che hai fatto.
1: Sì.
2: Poi è finita la trasmissione. Le 12.
1: Un bacione.
0: Ciao, Anna.
2: Ciao. Poi è finita la trasmissione.
0: No, siamo qua fino alle 12.30. Sì,

Auguri speciali per la nostra collega Remigia per il suo compleanno e il suo onomastico. Arrivano dalle colleghe Vanna, Anna Maria, Caterina, Carmela, Enza e Daniela. Ti vogliamo un mondo di bene. Un saluto.

0: saluto dalla Softline. Volevo fare tantissimi saluti al mio collega Alberto e dedicargli la canzone L'infermiera di notte.
1: Buongiorno Radio Puglia. Oh, dopo che ti ricordi, puoi mettere la canzone Napoli, eh?
2: Buongiorno Radio Puglia dal Car Wash San Paolo. Oggi una giornata di sole ancora. Venite a lavare le macchine che vi facciamo splendere.

0: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Col Fischio Senza e della Banda di Castellana. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
1: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Sabato 3 ottobre, ore 20, concerto degli allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire, animazione gruppi giovani Anspi, oratorio in rock. In chiusura, la band Riff Jokers.
2: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
3: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
2: Perfetto!
3: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
4: Radio Puglia. Meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì, il primo giorno del mese di ottobre, sulle regioni di sud-est, con ancora pressione atmosferica alta e di conseguenza il tempo resta asciutto e ben assolato. Cieli sereni tersi, ancora un po' di vento sul basso versante adriatico, sull'area ionica, poi in graduale attenuazione. Temperature diurne ancora una volta, oltre le medie del periodo, oscilleranno fra i 24 e i 27 gradi nelle diverse località. Aria più fresca nottetempo e al mattino. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
7: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
8: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
12: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
11: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
12: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
13: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
14: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
15: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
14: Ah, impossibile.
15: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Radio Puglia, sono Silvano, volevo un po' di Nutella, grazie, della Nestlé, non Nestlé.
1: Radio Puglia.
2: Alla prossima. Ciao.
3: Ballate che è più bellissimo.
1: Radio Puglia.
4: Non c'è bisogno che me lo dici tu, non dici mica sa capire.

0: Spagna stamattina.
1: Perché ogni cosa è scritta.
2: Maurizio Pasquale, volevo dire che a Tornarella stanno 30 gradi e due, tre di corna, comprese le carogne che mi hanno tradito.

0: Oggi fa una domanda a tutti gli sottotitoli, papà nei magazzini ancora. Guagno, ma come fa gente a scivare ancora in magazzino? Una pata a momento a 3 euro, scelta ancora a 50 euro, 55 euro.
1: Maurizio, Pasquale, volevo dire che a Sornarella stanno 30 gradi e 2-3 di corna, comprese le carogne che mi hanno tradito.
2: Buongiorno Radio Pulo, mi mettete una bella canzone, quella di Rama, quella l'ultima che ha fatto. Grazie.
3: Una la vuole cotta, l'altra la vuole cruda, ma Rosangela è vestita e non è nuda.
4: No, non dire queste cose. Facciamo un saluto ad Angelino, testualmente, il porcellino, da parte di Angelo.
3: Negli uomini si guardano i pettorali, alle donne ugualmente.
4: Che cosa? Gli occhi?
3: I pettorali.
4: Alle donne guardano gli occhi.
3: Sì,
4: che pettorali. Poi c'è Rosa da Cellamare che ci ha mandato, caro Maurizio, la foto del calzone che ha preparato. Ha detto: Maurizio, vuoi favorire? Ma
3: come
4: mica
3: no?
4: Solo Maurizio, ma anche Rosangela.
3: Sì, mandatelo qui. Esatto. Gli mandiamo il corriere a prenderlo.
4: Nunzia ci scrive per fare un saluto a suo marito Sebastiano e un saluto anche a Massimo che ci scrive da San Vito dei Normanni.

0: proprio perché avete messo in circolazione questo video che all'inizio col morbo di Parkinson ceccata di Lecce.
1: Siamo
0: la
1: bravi.
0: Continua, dove sta?
1: È stato appena pubblicato.
0: Appuntate.
1: No, è stato appena pubblicato.
0: Sì.
1: Se andate sulla pagina Instagram di Radio Puglia.
0: Avete pubblicato la continua?
1: No, è stato pubblicato.
0: È quella che mette il pannolone, l'avete
1: parlare.
0: Messa?
1: No, quello lo pubblicheremo dopo. Non ci preoccupare.
0: Quando mi cacco di nuovo.
1: Dai,
2: tu vuoi cioccolata?
0: Cioccolata.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
7: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
3: Iperceramica!
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
8: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
9: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
10: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346. Perché a Suz tutto è più buono.

0: anni. Oggi dove arriviamo, dove arriveremo, ci andremo il zippo.
1: Bravo.
0: Intanto stiamo chiamando la
1: Annina.
0: Anna, rispondi adesso o mai più, altrimenti non possiamo più.
1: Ciao, buongiorno Anna. Buongiorno, benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia, tanti auguri.
0: Questa pensi che è uno scherzo, sei in diretta, non dire le parolacce.
1: Si è un po' emozionata, Anna, è vero?
0: Perché sono 18 anni oggi?
2: Sì, proprio 18. Sì.
1: 18 più qualcun altro, va bene.
0: Vabbè, dai,
1: cara Anna, io ti ho chiamata perché...
2: No, ho problemi a dire la mia età, sono 57.
1: 57, ecco perché...
0: Che bel numero.
1: Anna, non li rubiamo a nessuno, è giusto?
2: Appunto.
1: Quindi
2: niente,
1: è solo una questione anagrafica. Tesoro, io ti chiamo perché questa mattina un dolcissimo Valerio e due dolcissimi nipotini, Greta e Mattia, ci hanno scritto per farti questa sorpresa. Non solo, ci ha scritto anche tuo cognato Domenico e tua sorella Maria. Hai ricevuto tante richieste, insomma, per farti questa sorpresa oggi. Buon compleanno anche da tutta Radio Puglia.
2: Grazie, grazie il cuore a tutti quanti.
1: Un abbraccio, ciao Anna.

0: Buon compleanno.
1: Grazie. Chi mi dedica?
0: Hai visto? Che bravo, è bello, veloce. Mario, tuo cognato, che ci ha scritto questa mattina per farti questa sorpresa. Ovviamente noi ci uniamo a lui.
1: Grazie a Mario innanzitutto e grazie anche a voi per il momento dedicato.
0: Hai visto? Un bacione, ciao, buon compleanno. Ciao
1: grazie,
0: Giuseppe.
1: Grazie.

0: Benvenuta, sei in diretta su Radio Puglia, buon compleanno!
1: Grazie, buongiorno!
0: Cara, senti, io ho appena fatto un color cioccolata, che dici? È alla moda?
1: Sì, molto, molto. Ah,
0: perché, vabbè, svegliamolo, sei una, si dice nail artist? Dico bene?
1: Sì.
0: Anche, hai visto? Allora, cara Miriam, io ho ricevuto una chiamata per farti questa sorpresa stamattina da parte di Antonio e Valentina, che mi scrivono da Modugno perché volevano farti questa sorpresa.
1: Grazie, siete carissimi.
0: Grazie, cara. Che stavi facendo? Stai facendo una manicure in questo momento? Immagino.
1: No, oggi non si lavora, oggi in ferie.
0: Oggi in ferie perché ovviamente ti devi dedicare a te stessa. Possiamo dire quante primavere sono che festeggi oggi?
1: Certo, per il momento sì, sono poche, 32.
0: Allora sì, si possono dire sempre. Cara Miriam, tanti auguri e un abbraccio da tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie ancora.
0: Ciao,
1: buona
0: cara,
1: giornata.
0: Auguri, ciao.

0: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
1: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
2: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
1: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
3: Una sola azienda, tante soluzioni.
4: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. AlbaGiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.

0: libero, ancora buongiorno. Io vi ricordo che siamo in diretta questa mattina fino alle 12.30 RR. Abbiamo cambiato il conducente, è arrivata la mia amica Roberta. Buongiorno Roberta.
1: Buongiorno. Benvenuta. A te splendore.
0: Ricordiamo il nostro numero 333 166 5757. Arriva Joliet con Achille Lauro.

0: Radio Puglia, falla finire la mosca, prenditi. Che prendi questa canzone qua.
1: Ha ragione, giusto, ma io dico quello sempre Roberta, e vabbè. Tacciamo. Arriva Elisa.

0: Contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Spazio Mattina.

0: Roberto.
1: No, no, no.
0: E poi, buongiorno, sono Angela, vorrei fare tanti auguri di buon compleanno al responsabile Peter del magazzino Grasso e dedicargli una canzone. Allora ragazzi, noi per quanto riguarda la scaletta siamo davvero al completo.
2: Potete... Perché dire no? Perché dire no?
0: Perché, ahimè, non ci entra più niente, capito?
3: Non mi interessa, allora non ne capisco. Non mi interessa!
0: Vabbè, ma è così, ragazzi, però continuate a messaggiarci 333-166-5757.
4: Radio Puglia.

0: È in diretta su Radio Puglia. Buon compleanno!
1: Grazie, grazie mille.
0: Che compleanno mille. Esplosivo, è vero, arrivare su Radio Puglia in diretta qui.
1: In diretta, ma io già so il mandante chi è stato.
0: Dai, dillo, chi è quel furbone?
1: Lo so, è stato mio cognato, è sempre lui che fa questi scherzi, diciamo,
0: queste sorprese di un certo livello, queste... devo dire. Lui è veramente bravo, è proprio
1: bravo,
0: lui.
1: Sì.
0: Allora, sì. Gianni, si chiama Gianni, tuo cognato.
1: Sì.
0: A lui si unisce anche tua sorella Chiara.
1: Lo so.
0: Questo è per te. Mamma,
1: grazie.
0: La nostra regista ha pensato anche ad un sottofondo musicale. Cara Maria, grazie. Tanti auguri quindi da parte di Gianni, da tua sorella Chiara e da tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie mille, è stata veramente una bella sorpresa.
0: Ti auguriamo un meraviglioso compleanno.

0: Sì, Roberta, un abbraccio forte a te, Rosangela, a tutto lo staff,
1: Ciao,
0: Maurizio
1: sì,
0: e a tutti quanti voi. Vi
1: buongiorno.
0: seguiamo sempre in famiglia, come sempre,
1: Ti sento
0: tutti
1: un
0: i
1: po' giù di
0: giorni.
1: tono
0: Un
1: oggi, è vero?
0: abbraccio. Vi voglio
1: Ciao, sì,
0: bene.
1: tanti baci, restate lì, andiamo in pubblicità.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
7: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre ore 21, suonati di testa. Live hit musica italiana e a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24.

0: questa riflessione. Nel menù settimanale, perché insomma, bene o male, in mente ognuno di noi si fa un menù settimanale, tipo lunedì mangio gli avanzi della domenica, martedì mangio la pasta al sugo, il mercoledì di solito sono i legumi, mi manca il giovedì. Che si mangia il giovedì, ragazzi? Io poi oggi sono proprio in quella, in quel mood, non so se a te capita mai, Roberta, o a voi che siete all'ascolto, ragazzi, di desiderare qualcosa di buono, ma non sapete che cosa. Vi capita? Ti capita qualche volta? Più?
1: Sì, però la risposta generalmente è panzerotti.
0: Ecco, cioè si esaudisce sempre con il panzerotto. No, per me no. Beh, oggi sono in quel mood, voglio una cosa buona, ma non so che cosa. Però ti dico anche che mi stavo informando, perché tu sai, anzi forse ancora non lo sai questo. Io sono un'esperta di studi e di ricerche. Capito? Ricerche, studi così, insomma, senza avere esperienza, faccio questi studi e queste ricerche. Ecco, esiste una spiegazione, te ne parlo tra poco, Roberta.
1: Perché non chiediamo ai nostri ascoltatori cosa
0: sicuramente chiederemo a loro tra poco, ci arrivo.

0: Rosangela, quante volte te l'ho detto? Vieni a casa a mangiare, ti ho invitato tante volte. Oggi, scusa, orecchiette e collicine di rame,
1: no,
0: vanno bene?
1: No, no, non è vero, non dire queste cose in giro, perché questa è la prima volta che mi è arrivato il tuo invito. Allora, senz'altro verrò, dimmi dove, a che ora. Non è che mandiamo vocali così tanto per, e io mi presento, tranquillo.

0: Rosangela, il
1: ciao,
0: giovedì si mangiano le polpette.
1: Ah beh, le polpette è tanta roba, ragazzi, ma queste polpette che mi piacciono proprio tanto, come sono fatte? Sono di carne oppure sono fatte col pane? A me piacciono le polpette di pane, ma mangio anche quelle di

0: dei nostri palati, ragazzi, perché oggi abbiamo desideri che non sappiamo come esaudire. Tra l'altro, dietro a questi desideri ci sono nascoste delle motivazioni, probabilmente delle insoddisfazioni emotive. Non sappiamo, lo capiremo tra poco. Intanto voi stimolate i nostri palati attraverso un messaggio vocale oppure scritto, nel quale magari ci dite qual è quella cosa che, insomma, soddisferebbe il nostro palato, Roberta.
1: Bugiarda, bugiarda.
0: Finché sei.
1: L'altra volta ho tavastelli con i frutti di mare e non si è venuta.
0: Ma non mi hai dato l'indirizzo.
1: La pescatrice e non si è venuta.
0: Hai ragione.
1: Ma non mi dimenticavo,
0: a Modugno. Va bene, allora verrò a Modugno, 333-166-5757 per stimolare i nostri palati. Meteo.
2: Radio Puglia. Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore tempo stabile, prevalenza di sole tra Puglia e Basilicata per la presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-orientale. Una perturbazione atlantica tenta di avanzare da ovest ma viene bloccata dall'alta pressione e porterà solo un po' di nuvole sull'Italia occidentale, mentre proseguono condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi tra Puglia e Basilicata anche nella giornata di venerdì. Il clima si mantiene molto mite, ancora valori tardo estivi, durante il giorno si superano anche i 25-26 gradi. Ventilazione debole con qualche rinforzo da nord tra Canale d'Otranto e Ionio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Com'è romantica la pioggia?
6: No, troppo romantica no, dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
8: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire, via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
11: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
12: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
11: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
13: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
14: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
13: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
14: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 20.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: detto, in questo momento stavo divorando una crostata di ricotta, il mio dolce preferito. E brava, alla faccia nostra. Poi devo ringraziare, siete stati una valanga a scrivermi, chi mi ha scritto spaghetti, pasta al forno, polpette di carne. La fame qui ci sta divorando. Ci sono anche altri vocali, vero?
1: Non mi toccare Rosangela, hai capito tesoro?
0: Chi mi tocca?
1: Non mi toccare Rosangela, che la voglio tanto bene, anche Roberta.
0: Tesoro.
1: Ecco, la voglio tanto bene.
0: Eh sì.
1: Prima da me e poi da te.
0: Ecco.

0: oggi mi andava di preparare le melanzane ripiene. Che dite, stimolano il palato, ma hai voglia, tesoro? Che meraviglia! Come le fai queste melanzane ripiene? Perché poi ci sono diverse ricette. Tu le sai fare, Roberta? No, le melanzane ripiene me le sai fare, Roberta?
1: Se io la DJ faccio, mica ecco, le melanzane.
0: E quello è il motivo, vabbè, vabbè, poi ti spiego.
1: I piatti che uso sono altri.
2: Che si mangia la zita, che si mangia la zita, che si mangia la zita.
3: Buongiorno Nina da Bari. Allora io oggi cucino un bel tortino di mela, di zucchina, e una bella frittata di riso.
0: Mamma mia che bontà, l'altro giorno proprio ho mangiato una frittata meravigliosa. Devo fare poi, non so se ti serve un idraulico che c'entra poco, un saluto a Saverio, l'idraulico più bello di Acquaviva. Un bacione.

0: cosa.
1: Sì, sì, deve venire a casa mia prima, che so che gli piace il polpettone e gli faccio il polpettone.
2: C'è poi Rosanna che mi scrive: buongiorno Rosangela, oggi una bella impanata e parmigiana di melanzana. Ragazzi, ma cioè, io non lo so, qui ingrassiamo solo, però mi hai fatto venire, vedi, il desiderio. L'impanata è una vita che non la mangio. Questo è un piatto che faceva mio padre, preparava mio padre, si prendeva tanto fastidio, preparava le fave, le cicorie e ci assemblava questa meravigliosa impanata. Che ricordi.
3: Qui a Castellana c'è la sagra dell'impanata.
2: È vero, è vero, è vero, è vero. Tu la sai fare l'impanata? Neanche
3: secondo
2: questo
3: te...
2: sai fare, Roberta.
3: So fare le cotolette.
2: Vabbè. Sì, ciao. Vabbè, ti insegnerò a fare anche l'impanata.
4: Buongiorno Radio Puglia, oggi
2: ciao.
4: Noi alla pausa pranzo mangiamo le olive fritte. È una bella peroni ghiacciata.
2: Ah, ecco, hai visto, ci sta. Ciao, sono Chiara da Bari. Noi oggi dobbiamo mangiare pasta e piselli e arancini di riso. Oh ragazzi, vi trattate bene, eh? Devo dire la verità, vi trattate proprio bene.
5: Come ti ho fatto vedere, noi oggi pasta al forno. Bella, piena piena. E tu cosa devi mangiare oggi?
2: E tesoro, l'ho chiesto a voi proprio perché ancora non so cosa devo mangiare. Vabbè, ci pensiamo, arrivano gli 883. 883, avevo

0: Aspetta. Buongiorno Radio Puglia.
1: Allora, poi c'è lei, no, lui, pardon, che mi scrive: oggi lasagna ai peperoni. Ma io ne sto sentendo di nuove. Poi pasta con pesto, cacio e pepe, pratici e veloci. Poi ti consiglio, mi sono persa, c'era qualcuno che mi consigliava degli spaghetti e poi ci è arrivato un altro messaggio. Verza con il riso, dico bene Roberta? Io l'ho perso il messaggio. È molto particolare queste pietanze, ragazzi. Siete unici, unici gli ascoltatori di Radio Puglia.
2: Broccoli con il sugo di ragù, sì, in un paio di giorni, così si è posata, ha preso sapore.
1: Bello, di sostanza.
2: Messo in teglia, con un po' di pan grattato sopra, un po' di formaggio, è messo nel forno a diventare tutto croccanteggiante, bello, un bel bicchiere di Brunello Rosso, di quelli belli buoni.
1: E poi,
2: ragazzi, cuccia, tanta cuccia, bisogna dormire.
1: Esatto, perché volevo dire, dopo un pranzo del genere minimo ci stanno 45 minuti di riposino. Ah, che bella quella papagna pomeridiana, quel pisolino che dura magari anche 5 minuti, ma ti rigenera una vita.

0: Buongiorno Radio Puglia, io ho messo a panni cece di sera e stasera li cucino con la pasta muscata, buoni!
1: Ah, beh sì, la pasta mischiata sarebbe quella pasta che insomma una diversa dall'altra, è molto particolare. Oggi bucatini e al forno. Per secondo, braciolette e peperoni. Oh ragazzi, ma siete seri? Non si è fermata la nostra amica. Gnocchi con sugo di pomodoro fresco. Lei invece è vita. Poi noi a pranzo una bella pasta alla San Giovannitta. Buongiorno, poi arriva ancora questo messaggio. Oggi pasta e ceci e un bel calzone ripieno di salumi e braciolette di mortadella e alla faccia della dieta. Beh, effettivamente non sono proprio piatti tipici dietetici.
2: Radio Puglia.

0: Forse lei poi che è veramente fortunata, vorrei essere al tuo posto, dice: io il giovedì vado da mamma, sicuramente il giorno più bello, anche perché insomma ci si fa coccolare dalle mamme. Oggi specialità sammarchese, pancotto, patate, fagiolini e zucchine. E chi mi scrive invece è Antonio. Ciao Radio Puglia, sono Eleonora da Noi Cattaro, oggi si mangia ragù misto con orecchiette. Ciao, buon pranzo. Ci sono ancora messaggi, ragazzi, perché vi abbiamo chiesto di stimolare il nostro palato inviandoci un messaggio al 333-166-5757. Torniamo dopo la pubblicità.
1: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre ore 21 live Ritmo Binario Band.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Lunedì 5 ottobre, ore 20, apertura allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire, Vasco Rossi Cover Band, I Comandanti.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: Giovanni, buongiorno, benvenuto. Sei in diretta su Radio Puglia. Buon compleanno.
1: Grazie.
0: Quante primavere sono, Giovanni? Quanti?
1: Sono tante.
0: Ah, e allora facciamo diviso due.
1: Sì, quattro sono.
0: Facciamo diviso due.
1: no, dai, va bene così.
0: Esatto, va bene così. Tutta esperienza. Insomma, abbiamo tante cose da raccontare, noi che abbiamo qualche anno in più. Io ti devo fare tanti auguri questa mattina da parte di Pasquale e di Gianna.
1: Ok, grazie.
0: E ci hanno scritto per fare questa sorpresa. Stasera si festeggia?
1: Sì, sì.
0: Va bene, buon festeggiamento. Ti auguriamo di passare una bellissima giornata. Auguri anche da Radio Puglia.
1: Ok, grazie.
0: Ciao, ciao,
1: grazie.
0: Giovanni.
1: Grazie
0: ciao
1: a voi e grazie ai miei amici.
0: Ciao.

0: Buongiorno Vittoria, benvenuta. Sei in diretta su Radio Puglia. Buon compleanno, mia cara.
1: Grazie.
0: Quanti anni sono?
1: 28.
0: Ah, beh. Guarda, avresti dovuto vedermi, mi sono cadute le braccia, nel senso che vorrei essere al tuo posto, mia cara Vittoria. Tanti auguri, quindi, da parte di tuo fratello Angelo e tua cognata Maria. E
1: tu... Non avevo dubbi.
0: Perché? Spiegaci, dai, facci un po' ridere, perché? Fanno sempre queste sorprese.
1: Lui lo fa sempre.
2: Hai capito? Aggrava la situazione.
0: Ecco, questo aggrava la situazione. Va bene, cara, tanti auguri anche da tutti noi di Radio Puglia. Mi raccomando, festeggiali degnamente questi 28 anni.
1: Grazie mille.
0: Un abbraccio, ciao Vittoria.

0: amoroso. Ebbene sì, esiste un segreto per vivere a colori. Ovviamente guardare la vita da una prospettiva quanto più possibile positiva possibile, laddove ovviamente è possibile, ma uno dei modi
1: è tutta mia, viva l'allegria.
0: Ecco, uno dei modi sicuramente per vivere a colori è anche a volte prepararsi un buon piatto, come ad esempio ci suggerisce la nostra amica Rossella da Bari. Dice: oggi farro al forno con patate, zucchine e scamorza. Ragazzi, io sto svenendo quasi. Buongiorno, bellissime. Io il giovedì, riso, patate e verza e una scaloppina con i funghi. Ciao, da Eleonora da Monopoli. Ottimo suggerimento.

0: ora questa è Radio Puglia, questo è Spazio Mattina in compagnia di Rosangela e Roberta. Siamo ancora con voi per 20 minuti, approfittate e rendiamoli unici questi ultimi 20 minuti insieme. Pubblicità.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
8: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
9: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
8: Perfetto!
9: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.

certo, abbiamo tante, addirittura anche un invito, io devo andare a Modugno, quindi ci siamo sistemati, bisogna cominciare a pensare quindi alla serata. Cosa fare stasera? Perché è giovedì, no? È tranquilla, sì, non ti preoccupare. È giovedì, quindi a me piacerebbe uscire, insomma, siamo nel mezzo della settimana, poi ancora non siamo nel pieno dell'inverno, che sai, dici, torno a casa, voglio mettere sotto al plaid, stare tranquilla, guardare la televisione. No, io voglio uscire. Tu, Roberta, cosa fai stasera? Stare

questa bellissima canzone di Noemi e Vito Salamanca. Io intanto però vi voglio dare un'indicazione, non per stasera ma per il prossimo weekend, e lo farò attraverso una telefonata, perché fra poco avremo in diretta un giovanissimo, devo dire, Riccardo Semeraro, presidente del Comitato Festival

0: di Lama Lunga, dove ci saranno per l'appunto i festeggiamenti in onore di San Francesco in questo weekend. E, lasciatemelo dire, io sarò con loro sabato sera, mentre Thea sarà con loro domenica sera. Intanto dobbiamo chiudere puntuali oggi, perché io devo arrivare a Modugno, mi serve del tempo.
1: Rosangela, alle 2 si mangia, eh? Sì, per essere puntuale.
0: Tranquillo, non ti preoccupare.
2: Radio Puglia.

0: Rosangela, alle 2 si mangia, eh? Cerca di essere puntuale.
1: Va bene, non ti preoccupare. E allora, come vi avevo anticipato, sono le 12.21 in diretta telefonica con me, un giovanissimo, io sottolineo questa cosa perché è veramente una particolarità di questa meravigliosa, bellissima contrada che è Contrada Lamalunga. Lui è Riccardo, il presidente del comitato. Ciao Riccardo, benvenuto.
2: Ciao Rosangela, grazie.
1: Come stai Riccardo?
2: Tutto bene, tu?
1: Bene, bene, grazie, felicissima, non vedo l'ora di essere con voi sabato sera.
2: Altrettanto, anche allora, noi ti aspettiamo.
1: Riccardo, dunque noi siamo qui perché ovviamente dobbiamo presentare questa bellissima festa che si svolgerà in questo weekend in onore di San Francesco. Innanzitutto vogliamo un po' fare poco di storia velocissimamente. Da quanti anni avete ripreso i festeggiamenti in Contrada Lamalunga o non li avete mai interrotti? Forse sto facendo così.
2: No, sono stati interrotti dopo 40 anni, 50 anni è ritornata la festa con un piccolo comitato. Questo è il quarto anno, ecco, che
1: ecco, il quarto anno
2: si
1: che
2: riorganizza la festa.
1: Tu hai detto piccolo comitato, ma voi fate delle cose, guarda, eccezionali. Io lo posso dire perché questo è il secondo anno che sono con voi, quindi vi conosco uno a uno e siete tutti meravigliosi. Tu sei quello che li rappresenta. Come dicevo, vogliamo dire quanti anni hai, Riccardo? Che le cose
2: io ho 23.
1: Ragazzi, 23 anni. Lui è il presidente di questo meraviglioso comitato composto da persone una più belle dell'altra. Allora, che cosa ci aspetta questo weekend? Riccardo, lascio la parola a te.
2: Questo weekend, sabato e domenica, ci sarà la festa alla Malunga in onore di San Francesco d'Assisi. Sabato ci saranno, oltre il programma religioso,
1: ecco,
2: con
1: che
2: la
1: vogliamo
2: celebrazione
1: dire? A che ora c'è la celebrazione eucaristica?
2: La celebrazione è alle 19, okay, sia sabato che domenica. Domenica dopo la celebrazione ci sarà la processione del santo per le vie della contrada. E sabato sera poi ci saranno il ritmo binario.
1: Sì, un intrattenimento musicale.
2: Sì, programma civile. Ci sarà Radio Puglia a fare i vari ringraziamenti per tutti coloro che rendono possibile la realizzazione della festa, perché è grazie a loro che si fa.
1: Certo.
2: Quindi ci sarà Rosangela sabato sera e domenica sera verrà la nostra Tea.
1: Grande Tea.
2: Che ormai ha preso la cittadinanza d'onore.
1: È vero, diciamolo.
2: Ormai è sempre la Malunga.
1: È sempre, capito Tea? Ci stanno dicendo che siamo un po' troppo là, mi sa. Va bene.
2: E poi domenica sera ci saranno i suonati di testa, live di musica italiana anni 90. E poi non mancherà il food con panini, panzerotti, quindi ci sarà da mangiare e da divertirsi entrambe le sere.
1: Esatto, esatto, va bene. Allora noi facciamo questo invito a tutti gli ascoltatori, noi vi aspettiamo a Contrada Lamalunga sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre. C'è davvero tanto impegno, tanta partecipazione, tante belle cose, ma soprattutto veramente tanto, tanto amore. Noi vi aspettiamo a braccia aperte, vero Riccardo?
2: Sì, sì.
1: Dalle 19 con la celebrazione eucaristica e poi a seguire tanto divertimento in compagnia dell'ottima musica, insomma, che tutto il comitato ha pensato, insomma, di fare venire in questa bellissima contrada, sì, per vivere due serate meravigliose. Riccardo, vogliamo ringraziare qualcuno? Ti sei emozionato, l'ho capito.
2: No, emozionato no, tanti, no. Ormai ho fatto l'abitudine.
1: Hai fatto l'abitudine, hai capito? Ormai, 23 anni hai fatto già l'abitudine. Vogliamo ringraziare qualcuno, Riccardo, tutto il comitato magari, vero?
2: Io ringrazio tutto il comitato, sì, chi si adopera per rendere possibile i festeggiamenti, ecco.
1: Assolutamente.
2: Ci sono tante... Dietro una piccola festa che può sembrare non una piccola festa ci sono tante persone che si adoperano.
1: Esatto.
2: Non voglio dire, non voglio esagerare, ma 40-50 persone dietro ci sono, oltre al comitato, per rendere possibili i festeggiamenti.
1: È vero, è vero. Posso confermare a gran voce. Grazie a te Riccardo per tutto quello che fai.
2: Grazie a voi, Rosangela.
1: Il fatto che un ragazzo così giovane si adoperi, insomma, e creda in queste cose è una cosa, per me, a mio avviso, meravigliosa. Ti abbraccio, ci vediamo sabato.
2: Ciao, un saluto Rosangela, ci vediamo
1: sabato.
2: Ciao.
0: Ciao Sangela, dimenticavo, nelle rape il peperoncino, lo gradisci?
1: Ma guarda, lo adoro, grazie.

0: Rosangela, alle 2 si mangia, eh? Cerca di essere puntuale.
1: Puntualissima. Io sono una poi puntuale. Allora ragazzi, sono le 12.30 per l'appunto, proprio perché devo essere puntuale, il mio amico mi aspetta a Modugno. Chiudiamo qui questo primo ottobre 2026. Come si suona?
0: Rosangela, sì. Alle 2 si mangia.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì, tranquillo, non ti preoccupare. Sento una certa apprensione. Come si suol dire, cara Roberta, c'è un detto che dice: chi ben comincia è a metà dell'opera, e il nostro primo ottobre è cominciato davvero bene. Grazie per essere stati con noi, grazie per tutte le bontà, per averci stimolato l'appetito, ma non solo, soprattutto l'allegria. Io ringrazio Roberta che si è occupata della regia questa mattina insieme a me, e vi lascio, vi rimando, io sarò qui nuovamente sabato mattina, però vi ricordo che alle 15 apre le porte Arianna per condurre un meraviglioso pomeriggio on air. Ciao da Rosangela.
2: Spazio Mattina, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro, e con le mega offerte mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Alla farmacia pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia pugliese, al tuo fianco ogni giorno, a Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada la Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada la Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa la Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
3: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
4: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
3: Dici sul serio?
4: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
5: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Col Fischio Senza e della Banda di Castellana. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
1: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
0: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
8: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele ha fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu, accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi è avvenuto lo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
1: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6.30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore tempo stabile, prevalenza di sole tra Puglia e Basilicata per la presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-orientale. Una perturbazione atlantica tenta di avanzare da ovest ma viene bloccata dall'alta pressione, porterà solo un po' di nuvole sull'Italia occidentale, mentre proseguono condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi tra Puglia e Basilicata anche nella giornata di venerdì. Il clima si mantiene molto mite, ancora valori tardo estivi, durante il giorno si superano anche i 25-26 gradi. Ventilazione debole con qualche rinforzo da nord tra Canale d'Otranto e Ionio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Fasano.
1: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Domenica 4 ottobre, ore 20, apertura serata allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire i Cipurrid Live.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
11: Radio Puglia,

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 1 ottobre 2026. Mancano 91 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda Santa Teresa e San Remigio.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Remigio. Il nome ha origine latina e significa colui che rema. Il numero portafortuna è l'1, il colore è l'arancione e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 1 ottobre del 1774 viene costituita dal re di Sardegna Vittorio Amedeo III la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare dal quale discende indirettamente l'odierna Guardia di Finanza. Il reparto di fanteria leggera dell'esercito sabaudo aveva infatti come compito accessorio il presidio delle frontiere, compresa la salvaguardia degli interessi economici dello Stato, con particolare riguardo per la repressione del fiorente contrabbando esistente lungo il difficile confine montano del Regno Sardo con la Francia e la Svizzera.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 1 ottobre ricordiamo Julie Andrews, Samuele Bersani, Milly Carlucci.
0: Le frasi del cinema.
1: Beh, ci sono persone convinte di non meritare l'amore. Loro si allontanano in silenzio dentro spazi vuoti, cercando di chiudere le brecce del passato. Dal film Into the Wild, nelle terre selvagge.
0: Proverbio del giorno.
2: L'invidia per l'amico ha il sapore della zucca amara. Proverbio peruviano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Da Roberto, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, giovedì 1 ottobre 2026. Cominciamo subito dall'Ariete. La giornata sarà amichevole nei vostri confronti. Talento e forza realizzatrice garantiscono traguardi insperati nel lavoro e nell'economia. L'energia stagnante si risveglia, potete buttarvi a capofitto in un'impresa avventurosa. Toro, rientro inatteso all'ovile di un ex dato per disperso e contro ogni logica la passione si riaccende. Però tenete questa persona un po' sulla corda. L'intervento provvidenziale di un amico che ha a cuore le vostre sorti vi assicura risultati tangibili. Gemelli, vi siete lasciati un profondo desiderio di riuscire nelle nuove sfide che forse state vivendo. Un treno insperato si è fermato nella vostra stazione e sapete bene che dovete salirci, dovete restarci su con impegno il più a lungo possibile. Cancro, le stelle oggi sono davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. La forma oscilla tra momenti brillanti e altri più fiacchi e anche faticosi. Cercate di trovare un equilibrio. Leone, sui problemi materiali e i disagi nei rapporti umani, trionfa la saggezza che arriva dall'esperienza. Rapido successo nell'attività per merito delle vostre risorse, creatività e gratificazioni professionali. Vergine, periodo eccellente per avanzare richieste, proposte, stipulare contratti e pianificare viaggi di studio o di lavoro. Centrerete tutti gli obiettivi, vi muoverete con lucidità e fermezza, esponendo con fare persuasivo e convincente le vostre motivazioni. Bilancia, la nostalgia per una storia passata vi esorta a temporeggiare. Fino a quando il campo non sarà sgombro, non c'è spazio per un nuovo amore. Sarete particolarmente efficienti nei compiti di routine oggi. Scorpione, gli astri in buon aspetto vi regalano una giornata per ricomporre un dissidio, accettare serenamente una critica o rivedere un giudizio. Eventuali screzi con il partner si risolvono e dissolvono a tavolino, affari e intuizioni da concretizzare. Sagittario, il lavoro assorbe tutte le vostre energie, vi sostiene un ambiente affiatato, una buona organizzazione e la prospettiva di una promozione. Una meta importante sia geografica che professionale è a portata di mano. Capricorno, oggi complici le stelle, disponibilità e buon umore si stabilizzano. Atmosfera tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere, anche una cena con gli amici, pochi ma buoni. Acquario, presi da questioni pratiche che mettono in discussione i vostri principi, apparite chiusi in voi stessi, silenziosi, in compagnia solo dei vostri pensieri. Probabili colloqui di lavoro con esiti incoraggianti. Pesci, amore, lavoro, amicizie, tutto va con il vento in poppa. Non perdetevi l'occasione di fare bella figura verso chi vi ha sempre sostenuto. Complice un viaggio o uno stage di formazione, farete nuovi ottimi incontri a sfondo sentimentale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
1: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
0: Dici sul serio?
1: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
2: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre, ore 21, live Ritmo Binario Band.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

volte mi chiedo soltanto se valga la pena. Lacrime scorrono, sembrano dei fiumi in piena. Fammi sentire come non sono stato mai. Fammi sentire come se non fossi.

0: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
1: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
0: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
2: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Chicchirichì!
6: La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
9: Radio Puglia News.
10: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio Puglia, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
12: Nelle prossime ore tempo stabile, prevalenza di sole tra Puglia e Basilicata per la presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-orientale, una perturbazione atlantica tenta di avanzare da ovest ma viene bloccata dall'alta pressione e porterà solo un po' di nuvole sull'Italia occidentale, mentre proseguono condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi tra Puglia e Basilicata anche nella giornata di venerdì. Il clima si mantiene molto mite, ancora valori tardo estivi, durante il giorno si superano anche i 25-26 gradi. Ventilazione debole con qualche rinforzo da nord tra Canale d'Otranto e Ionio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia, da oltre 40 anni, una di famiglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
7: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
8: Radio Puglia. Tu per me sei ossessione.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Una sola azienda? Tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
7: Pizzeria e braceria La Fenice.
8: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
7: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
8: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
7: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
9: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
10: Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 1 ottobre 2026. Mancano 91 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda Santa Teresa e San Remigio.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Remigio. Il nome ha origine latina e significa colui che rema. Il numero portafortuna è l'1, il colore è l'arancione e la pietra associata è il diamante.
0: Accadde oggi.
1: Il 1 ottobre del 1774 viene costituita dal re di Sardegna Vittorio Amedeo III la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare dal quale discende indirettamente l'odierna Guardia di Finanza. Il reparto di fanteria leggera dell'esercito sabaudo aveva infatti come compito accessorio il presidio delle frontiere, compresa la salvaguardia degli interessi economici dello Stato, con particolare riguardo per la repressione del fiorente contrabbando esistente lungo il difficile confine montano del Regno Sardo con la Francia e la Svizzera.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 1 ottobre ricordiamo Julie Andrews, Samuele Bersani, Milly Carlucci.
0: Le frasi del cinema.
1: Beh, ci sono persone convinte di non meritare l'amore. Loro si allontanano in silenzio dentro spazi vuoti, cercando di chiudere le brecce del passato. Dal film Into the Wild, nelle terre selvagge.
0: Proverbio del giorno.
2: L'invidia per l'amico ha il sapore della zucca amara. Proverbio peruviano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
3: Inizia sempre.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre, ore 21, live Ritmo Binario Band.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Sabato 3 ottobre, ore 20, concerto degli allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire, animazione gruppi giovani Anspi, oratorio in rock. In chiusura, la band Riff Jokers.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
9: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
1: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
0: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
2: Servizio anche all'aperto.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta ad aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
10: Il caffè è una coccola pomeridiana che non passa mai di moda. C'è chi lo aspetta dopo pranzo, chi lo usa come pausa strategica e chi senza la sua tazzina non garantisce la sua simpatia. E voi? Avete preso il vostro caffè pomeridiano? Siete ancora in risparmio energetico?
11: 7000 caffè?

E allora buon pomeriggio da Arianna. Io voglio sapere se avete preso il vostro caffè post pranzo. Io ho fatto qualche minuto di ritardo proprio perché lo stavo prendendo qui a Radio Puglia, perché qui dovete sapere che è buonissimo. Abbiamo iniziato questo pomeriggio nero con Alex Britti, 7000 caffè. Ma perché? Perché con questo brano? Perché oggi, 1 ottobre, è la giornata internazionale del caffè. È una giornata che, diciamo, celebra non soltanto la bevanda, una delle bevande più amate e più bevute al mondo, ma celebra anche tutte le persone che lavorano affinché noi possiamo bere questo amatissimo caffè. Nel 2024 il caffè ha superato 11 milioni di tonnellate per un valore di oltre 34 miliardi di dollari. Cioè, ragazzi, quanta roba dietro a un caffè, eh? Una tazzina così piccola ma così piena, non solo di energia ma anche di tanta tanta altra roba. E allora inizio questo pomeriggio nel chiedendovi: ma voi quanti caffè bevete al giorno? Riuscireste a farne a meno di un caffè? Al 333 166 5757. E inizio mandandovi un beso. Ancora buon pomeriggio da Arianna, questo è Pomeriggio Nero e sarete in mia compagnia fino alle 18.

ascoltato un beso dei Nuova Linea, mi è arrivato un caffè offerto virtualmente da Nino d'Altamura. Grazie Nino, caffè condiviso a distanza. Ed è proprio da Altamura che arriva il primo messaggio di questo pomeriggio, da Luca, che dice, alla domanda ovviamente che io ho fatto, cioè quanti caffè bevete al giorno e se riuscireste a farne a meno, Luca dice 3 caffè al giorno, e quello della pausa pomeridiana è sacro. Se me lo togliete mi arrabbio. No, no Luca, non ti facciamo arrabbiare, prendi pure il tuo caffè, anzi se non l'hai fatto fallo immediatamente.

Prigionieri insieme, musica leggerissima ma un caffè bello forte, perché bisogna dare il via a questo pomeriggio insieme. Io vi dico, io personalmente del caffè non posso farne a meno, sono tra le persone dipendenti dal caffè. Arriva Gaia con Bossa Nostra.

0: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia, firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
0: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

0: parlare d'amore.
1: Io voglio sapere da voi una cosa. Tempo fa, all'inizio di settembre, abbiamo parlato dei buoni propositi di settembre, i famosissimi buoni propositi di settembre. Quelle cose che durante l'estate abbiamo sempre rimandato, ma che poi a settembre avremmo dovuto fare. E allora volevo chiedervi, oltre a parlare del caffè oggi, ma quei famosi buoni propositi di settembre, poi li avete mantenuti o sono rimasti soltanto dei buoni propositi? Al 333 166 5757.

loft dal riposino pomeridiano ve l'ho fatto fare. Adesso però, se non l'avete già fatto, prendete il caffè, svegliatevi e diamo il via a questo pomeriggio insieme. Spero intanto che Luca d'Altamura l'abbia preso, perché non vorremmo mai farlo arrabbiare, lo ripeto. Bene, svegliatevi, pronti, pronti, siamo pronti, diamo il via con il ritmo dei Purple Disco Machine a questo pomeriggio neri insieme.

0: Oriana, Stefano da Bari. Anche se in questo momento sono a gioia, io ne prendo almeno 6 o 7 di caffè, visto che sto sempre alla guida. Naturalmente accompagnata sempre con una buona sigaretta.
1: Ecco, quella è un'altra regola per molti: caffè e sigaretta. Obbligatori proprio, obbligatori, perché senza la sigaretta non ha lo stesso sapore il caffè. Stefano, però 6-7 caffè, tu che guidi. Oh mamma mia, povero furgone, se è un furgone, povero furgone, in che condizioni viene guidato con 6-7 caffè?

0: Stefano, volevo chiederti, ma adesso a che numero di caffè sei arrivato? Per curiosità, eh?
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Ey, por perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena.
1: Arianna, al momento sono a 5, ora sto andando a Sant'Eramo e poi lì mi fermerò per un altro caffè e le sigarette e poi vado a Conversano. Poi non lo so, a Conversano se ne prendo un altro oppure no.
2: Ma sicuramente!
1: Sempre Stefano da Bari, in ogni caso il mio furgone sotto i 100 all'ora non cammina, si va sempre oltre. Purtroppo i tempi contati per le consegne.
2: Ma ci credo, Stefano, con 6-7 caffè per forza non può andare sotto i 100.

0: settembre. Ci siamo o li abbiamo lasciati a settembre? Al 333-166-5757.
1: Alza il volume, spicca il volo. Con Radio Puglia. Con Radio Puglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
2: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada la Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada la Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa la Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre, ore 21, live Ritmo Binario Band.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: life is simple.
1: E tra i buoni propositi di Anna da Fasano c'era quello di iniziare a leggere almeno un libro al mese. E lei ci scrive: sono ancora alla prima pagina, però tecnicamente ho iniziato, ma certo è sempre meglio di niente, una pagina. È così che si comincia, pian piano, un po' alla volta. Vai, vai Anna, noi crediamo in te, continua così.

0: scossa di energia. È Radio Puglia.
1: E 10 di questo pomeriggio nero in compagnia di Arianna. Saremo insieme fino alle 18 e abbiamo iniziato parlando di caffè, di quanto è importante il caffè per noi, di quanti caffè prendete in un giorno e se mai riuscireste a farne a meno. E poi abbiamo parlato anche di buoni propositi di settembre, che chissà se sono andati avanti o se sono rimasti a

0: diverti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre.

come immaginavo ci avrei scommesso, è arrivata una foto al 3331665757 da Stefano. Ebbene sì, signori, ha preso un altro caffè. Siamo a quota 6 oggi.

0: Buoni propositi. Valentina da Polignano a Mare ce l'ha fatta, dice: io ce l'ho fatta, ho iniziato un corso che rimandavo da mesi e sono contentissima di averlo fatto. Oh, brava Valentina, bravissima, perché ci sta iniziare a fare cose per noi. E tu dove hai lasciato i buoni propositi di settembre? Al 333-166-5757.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Beautiful Day è sicuramente quella di Roberto. Comincia e diventa una Beautiful Day grazie al suo primo caffè, al quale Roberto da Fasano non potrebbe per niente rinunciare, assolutamente. E poi c'è Davide da Martina Franca che dice: io, alla domanda chiaramente se bevete il caffè, se siete dipendenti o se riuscite a farne a meno, Davide scrive: io ho smesso di berlo da qualche anno, non mi manca per niente, anche se quando sento il profumo della moca qualche ricordo mi torna. Beh sì, perché il caffè ci risveglia anche dei ricordi, soprattutto col profumo della moca.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Pizzeria e braceria La Fenice.
1: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
0: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
1: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
0: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
1: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
5: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità da lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
4: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 5157.
6: Servizio anche all'aperto.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

carta e penna oppure il vostro smartphone e memorizzate o scrivete questo numero 080 496 85 41, perché tra quasi 10 minuti alle 16:45 questo numero vi servirà per giocare con Radio Puglia. Arriva il quiz alle 16:45. E adesso invece arriva Gali con

0: Avete segnato il numero? Io ve lo ripeto un attimo, 080 496 8541. Perché noi adesso andiamo in pubblicità, ma subito dopo la pubblicità giochiamo. Arriva un quiz in diretta telefonica.
1: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Col Fischio Senza e della Banda di Castellana. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: E ci siamo, ci siamo. È arrivato il momento di giocare insieme. Ma io non ho ancora formulato la domanda e c'è già qualcuno in diretta. Vediamo subitissimo. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo?
1: Margherita.
0: Margherita, buonasera. Ma tu vuoi già giocare con noi senza ancora sapere la domanda?
1: Sì.
0: Sei già pronta?
1: Pronta.
0: Quindi o la va o la spacca.
1: Sì.
0: Perfetto, allora Margherita, arriva subitissimo la domanda e tu sarai la primissima ascoltatrice a rispondere. Sappi che si tratta di caffè, te ne intendi di caffè?
1: Abbastanza.
0: Ah, perfetto Margherita, perfetto. Allora, la domanda è questa. Qual è quel paese al mondo in cui si consuma in media più caffè all'anno? Margherita, sei svenuta? No, ci sei.
1: Ci sono.
0: Qual è secondo te quel paese nel quale si consuma in media più caffè all'anno?
1: La Finlandia.
0: La Finlandia. Allora, vediamo subitissimo se Margherita ha indovinato. Il notaio la sta portando per le... No, sì, notaio, Margherita sta aspettando, notaio. Ancora. Margherita, perdonalo, ma ci sta prendendo proprio gusto. Allora, vediamo se... Margherita, da dove ci chiami innanzitutto?
1: Da Monopoli.
0: Margherita da Monopoli dice che il paese al mondo nel quale si consuma in media più caffè è la Finlandia. Margherita, avrà indovinato? Oh, Margherita ha indovinato! Bravissima Margherita, ma cioè, come hai fatto a indovinare in un secondo? Sei preparatissima sul caffè?
1: Sì, ho fatto intuito.
0: Ah, intuito o intuito attraverso Google? Dici la verità, ce lo puoi dire.
1: Intuito.
0: Brava Margherita, brava, complimenti, perché non è da tutti assolutamente indovinare al primo colpo, quindi bravissima. Ovviamente c'è un premio che non può essere, che non può non essere un brano da ascoltare immediatamente su Radio Puglia. Perciò qual è la canzone che vorresti ascoltare? Dici pure la tua preferita. Ce ne hai tante, di la verità. Non
1: sì,
0: sai quale scegliere.
1: So.
0: E allora la prima che ti viene in mente, oppure se ci vuoi pensare ci mandi un messaggio.
1: La canzone di Jovanotti.
0: Jovanotti, ah, mi piace, brava. Allora siamo d'accordo, perché devi sapere che Jovanotti è uno dei miei preferiti. Ora volevo sapere da te, ma tu quanti anni hai, Margherita?
1: 19.
0: E tu bevi il caffè?
1: Sì.
0: Ma lo bevi fatto dalla moka o dalla macchinetta espresso?
1: Entrambe, dipende.
0: E quale ti piace di più?
1: La moka.
0: La moka. Su questo non siamo d'accordo, però va benissimo, perché io negli ultimi anni ho rivalutato la macchinetta espresso, perché sinceramente lo preferisco, ma devo dire che quello della moka fatto bene è molto buono, quindi non ti posso dar torto su questo. Va benissimo Margherita, grazie, sei stata bravissima e mi raccomando, non è bere troppi di caffè, eh? Altrimenti finisci come Stefano, che guida a più di 100 ogni giorno, va a 3000 col furgone. Arriva subito per te un raggio di sole, come sei stata tu in questo pomeriggio. Nel grazie Margherita, un bacio.
1: Ciao.

0: non possiamo piacere a tutti, perché se uno piace a tutti quando nasce il cioccolato.
1: Eh no, non possiamo piacere a tutti, così come non possono piacere a tutti le cose che stanno succedendo in giro per il mondo. E infatti, occhio, perché c'è in ballo uno sciopero per domani 2 ottobre. Tra pochissimo vi do maggiori informazioni, ma sappiate che domani 2 ottobre è previsto uno sciopero nazionale.

0: una sigaretta dopo il caffè.
1: E mentre Stefano, dopo il suo ennesimo caffè, fuma la sua ennesima sigaretta, sempre da Bari ci arriva un messaggio da parte di Massimo. Massimo dice: io sono del pensiero che il caffè lo beviamo solo perché dopo dobbiamo fumarci la sigaretta. Perché parliamoci chiaro, l'aroma del caffè non è che sia buono, anzi. E voi che ne pensate? Siete d'accordo con Massimo? L'aroma del caffè è buono oppure

0: scrive: no, no, io il caffè lo bevo perché mi piace proprio l'aroma del caffè. Non ha sbagliato, nel senso, è giusto quello che dice Massimo, che sicuramente invoglia la sigaretta, ma a me il caffè piace proprio. E voi che cosa ne pensate? Questo caffè lo beviamo solo perché vogliamo fumarci la sigaretta, dopo, per chi fuma chiaramente, oppure lo beviamo perché abbiamo proprio il gusto di berlo? Al 333-166-5757.
1: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada la Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada la Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa la Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

0: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Lunedì 5 ottobre, ore 20, apertura allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire Vasco Rossi Cover Band, I Comandanti.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Io bevo il caffè, ma non fumo.
1: Ecco, allora, Agostino è un amante del caffè, perché il caffè gli piace, non solo per fumarsi la sigaretta.

sicuramente quello del rum e cioccolata potrebbe essere un altro bel vizio, perché tra chi beve caffè ha il vizio, come si suol dire, del caffè, il vizio della sigaretta, anche il vizio del rum e cioccolata. C'è da dire che hanno il loro perché, soprattutto insieme. Intanto ci arrivano messaggi che ci state facendo sapere se bevete il caffè, se vi piace, non vi piace, come lo bevete. E ci scrive Emma da Putignano e dice: a me il caffè fa svegliare. E mi sa che non sei l'unica, Emma, perché tanti lo utilizzano per svegliarsi, che poi non l'ho mai capito se ci fa davvero svegliare o se è solo una cosa psicologica, però così si dice. E poi c'è Anna da Fasano che dice: io lo bevo amaro e mi piace, lo vedo come un momento dove stacco, un momento tutto mio. E certo, perché è il nostro momento di calma, ci mettiamo belli tranquilli con la nostra tazzina e ce lo beviamo in modo soft.

0: bambini, ce lo dicono Marrakesh e Gue Pequeño. Invece Andrea da Castellana ci fa una richiesta che prima di accontentarlo, io voglio sapere da voi se possiamo farlo.
1: Arianna, desiderio, io ho un desiderio.
0: Sentiamo,
1: voglio
0: sentiamo.
1: Movimentare questo bel pomeriggio. Mettimi una bella canzone di Leone di Lernia.
0: Di Leone di Lernia.
1: Questo, si è mangiata la banana. Ecco. Proprio per rimanere in tema, cara Arianna.
0: Giustamente, lui ha il fruttivendolo. Se non ci richiede lui, si è mangiata la banana, chi? Però lo chiedo ai nostri ascoltatori, gliela possiamo far ascoltare ad Andrea questa canzone? Che dite? Fatemelo sapere al 333-166-5757. Siete voi che decidete, eh?
2: Siamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

serenamente inizia la giornata di Arianna da Martina Franca con il suo caffè. Arianna ci scrive: ciao Ari, Arianna da Martina, ciao Ari. Per me il caffè è più un compagno di vita. Decifrare il numero di caffè presi durante una giornata sarebbe impossibile, però da non fumatrice dico che posso arrivare a prenderne anche decine e decine, ma resta sempre la mia bevanda preferita. Ari, stai attenta, con decine e decine di caffè qui qualche dottore all'ascolto potrebbe venire a prelevarti dalla tua meravigliosa pasticceria Martina Franca. E poi aggiunge Arianna: ah, dimenticavo, anche se lo prendo a mezzanotte o a luna di notte, quando capita di uscire per cena, mi fa anche da sonnifero. Per cui resta e resterà un amore a prima vista. Ma che meravigliosa dichiarazione per il caffè, Arianna! Allora, c'è da dire questo: tanti bevono il caffè la notte e dormono ugualmente, così come tanti altri lo bevono e non dormono, ma c'è anche chi lo beve di pomeriggio e non dorme la notte, quindi... Ma sarei curiosa di capire perché succede questo. Se qualcuno di voi mi sa dare una risposta, io sono qui, perché mi piacerebbe capire come mai a qualcuno fa davvero svegliare

0: Food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
2: Una sola azienda, tante soluzioni.
3: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Com'è romantica la pioggia.
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: 21 e abbiamo un'amica in diretta che ci chiama da Noi Cattaro. Chiara, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Come stai, Chiara?
1: Benissimo, benissimo. Voi tutto bene?
0: Bene, bene, grazie. Ci siamo. Siamo belli energici qui su Radio Puglia.
1: Ma sì, ma sì.
0: Poi con il caffè ancora di più.
1: Eh beh, certo.
0: Dicci pure.
1: Volevo riferirmi a quella signorina, non so chi, che del caffè, diciamo, parlava del caffè.
0: Ad Arianna da Mattina Franca, che ha detto che il caffè lo beve anche la notte e lei dorme lo stesso, anzi fa da sonnifero. Tu che ne pensi, okay, Chiara?
1: Beh, io sinceramente, mio figlio Donato, che lavora, anche lui la sera verso l'una e mezza, dipende, ci facciamo un caffè.
0: Ah.
1: Sinceramente, dormiamo lo stesso. Cioè, non ci sono problemi, proprio.
0: Ecco.
1: È una specie di sonnifero. Beh,
0: e allora,
1: chi non riesce, chi ha questo effetto.
0: Siete d'accordo, allora, tu, tuo figlio e Arianna, sì, da Martina, sia a Noi Cattaro che a Martina, il caffè è speciale, fa da sonnifero. Allora, lo dobbiamo consigliare a quelli che prendono la valeriana, a quelli che prendono le caramelle Zequil, che cercano mille modi per dormire. Consigliamo un bel caffè. Ma
1: però non a tutti, diciamo, fa questo effetto. A chi diventa un po' nervosi anche,
0: certo, chiaro. Ma tu come lo fai? Con la moca oppure con la macchinetta espresso?
1: Dipende, però la moca è tutta un'altra cosa, dai.
0: Certo.
1: diverso, diciamo, queste salde qui sì sono buone, però dai, prendere qualche secondo in più per fare un bel caffè come si deve, lo dobbiamo bere, no?
0: È una coccola in più, già il caffè è una scusa, certo, per prenderci una pausa, oppure come diciamo sempre, il caffè, c'è una frase che dice il caffè è una scusa per dirsi che ci si vuole bene. È la verità, perché
1: certo,
0: quando vogliamo stare con una persona, quando vogliamo parlare, raccontare qualcosa, diciamo ci prendiamo un caffè, e quella è la classica scusa per condividere del tempo, è vero?
1: Perfetto, e beh, è una cosa da condividere, no?
0: Certo, certamente. E oggi che è la giornata internazionale del caffè, spero che tutti abbiano condiviso il caffè con qualcuno per festeggiare questa invenzione che per tanti è fondamentale, ecco.
1: Certo, la più bella cosa è quella.
0: Va bene, Chiara, noi ti ringraziamo per il tuo racconto.
1: Niente, grazie a voi.
0: Mi raccomando, caffè anche stasera, anzi stanotte, una bella dormita.
1: Okay,
0: a presto,
1: perfetto.
0: Chiara, grazie mille, un abbraccio. Ciao, grazie, ciao.
1: Niente, ciao.
0: Ciao.

0: divertirti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
3: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi. Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto: carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.

0: E come vi accennavo poco fa, è previsto uno sciopero nazionale per domani. E questa protesta chiaramente riguarda anche la Puglia, perché è uno sciopero appunto di qualunque parte. Tutti si stanno ribellando, ma perché? Perché per questo caro vita, perché i sindacati chiedono stipendi più alti, prezzi più bassi per i carburanti e beni alimentari e meno pressione fiscale. Cioè, volevo dire, prezzi più bassi per carburanti e beni alimentari e anche una pressione fiscale. Però chiaramente dobbiamo sperare che questo sciopero serva a qualcosa, come tanti scioperi che facciamo. Dico solo a chi avrà bisogno dei trasporti di prestare attenzione, di informarsi, perché lo stop dei treni è previsto dalle 11 alle 14 domani, quindi attenzione, perché coinvolge diversi settori, quindi trasporti, scuole, sanità, enti locali. Perciò domani ci fermeremo un po' per un pochino di tempo. Vediamo, speriamo che serva a qualcosa, perché è vero, non se ne può più. Stiamo andando oltre, non se ne può più. Arriva il meteo su Radio Puglia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Proseguono condizioni instabili tra Puglia e Basilicata anche nelle prossime ore per la presenza dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale, che non permetta alle perturbazioni atlantiche di avanzare verso est. Dunque avremo cieli sereni o poco nuvolosi anche nella giornata di venerdì, al più qualche velatura di passaggio, in un contesto climatico che si mantiene molto gradevole, tardo estivo, con temperature massime intorno o superiori ai 25 gradi. La ventilazione sarà debole e il mare è generalmente poco mosso, al più mosso tra il canale d'Otranto e lo Ionio al largo. Anche nel weekend, tempo stabile, soleggiato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Radio Puglia, Radio Puglia, Radio Puglia. La tua isola felice.
0: Andrea da Castellana Grotte ci ha chiesto una canzone di Leone di Lernia e io gli ho detto che l'avrei mandata solo se qualcuno avesse dato l'ok. Andrea, l'ok è arrivato, sei fortunato.
4: Sì, vai Arianna, vai.
0: C'è Stefano da Bari che ti ha

0: Testo. Si è mangiata la banana proprio per rimanere in tema, cara Arianna.
1: Perché giustamente, come dicevo poco fa, da buon fruttivendolo ci richiede questo brano che purtroppo non possiamo far ascoltare, e quindi abbiamo l'alternativa: arriva Leone di Lernia per Andrea, ma lui pensa bene di fare questo.
0: Però Arianna, voglio farti un regalo, te la canto. Te sei mangiata la banana, codo sazzi, seo parmigiano, e molto sidma.
1: Sì Andrea, ora mi sento ufficialmente male.
2: Vola la quarantena. No! E alla prossima, guys!

talento? Hai visto? L'hai avuta. La tua canzone l'hai avuta. Adesso la prossima volta un chilo di caroselli in omaggio per me, va bene? Andiamo avanti, stiamo per salutarci, ma arriva Banfi con Lady Laura quando sono le 17:44.

0: È stata sbagliata canzone, comunque l'ha cantata lui, Francesco da Bari.
1: Ciao Francesco, buonasera a te. Sì, la canzone era sbagliata, ma perché quella che lui ci ha richiesto non abbiamo potuto fargliela ascoltare, allora giustamente ha pensato bene di cantarcela, perché ci ha regalato una sua esibizione. Andrea è sempre così molto allegro, ci fa piacere.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre, ore 21, live Ritmo Binario Band.
10: Sofì,

0: 8 sa di felicità.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

E prima di salutarci vi ringrazio per aver interagito con me, con noi, per averci raccontato quanto è importante per voi il caffè, come lo prendete, con chi lo prendete, se vi fa star bene oppure no, se ne siete assuefatti oppure no, ecco perché magari poi la notte vi fa comunque dormire. Però è stato un bel pomeriggio intenso e grazie davvero a tutti.

0: chiudiamo il nostro pomeriggione insieme, l'ultimo di questa settimana, il primo di ottobre insieme. Io vi auguro un buon weekend, vi auguro di non prendere troppi caffè altrimenti diventate tutti nervosi, ma vi auguro soprattutto di non dimenticare i buoni propositi di settembre. Mi raccomando, se li avete messi un attimo da parte, siete ancora in tempo ad ottobre. Buon weekend e un bacio da Arianna, grazie ancora a tutti.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
2: Macelleria, braceria e steakhouse Da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
1: Macelleria, braceria e steakhouse Da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
3: Servizio anche all'aperto.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
9: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Tua isola felice.

0: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Domenica 4 ottobre alle 18, messa solenne. A seguire processione e concerto in cassa armonica della Banda di Mottola diretta dal maestro Giuseppe Gregucci. Alle ore 23, fuochi pirotecnici e bolero. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
8: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
9: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
1: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: Radio Puglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Domenica 4 ottobre, ore 20, apertura serata allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire i Cipurrid Live.
3: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
4: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Puglia News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questa una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, è quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti.
1: L'economia.
2: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, in flessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione, che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale. Al taglio del nastro la Premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana, presente al salone, chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine i mercati. Le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre. Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread corre a 118 punti base. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
1: Radio Puglia. Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Proseguono condizioni instabili tra Puglia e Basilicata anche nelle prossime ore per la presenza dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale che non permetta alle perturbazioni atlantiche di avanzare verso est. Dunque avremo cieli sereni poco nuvolosi anche nella giornata di venerdì, al più qualche velatura di passaggio, in un contesto climatico che si mantiene molto gradevole, tardo estivo, con temperature massime intorno o superiori ai 25 gradi. La ventilazione sarà debole e il mare è generalmente poco mosso, al più mosso tra il canale d'Otranto e lo Ionio al largo. Anche nel weekend tempo stabile e soleggiato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Puglia

0: Pizzeria e braceria La Fenice.
1: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
0: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
1: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
0: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
2: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
3: Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16 uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre ore 21 live Ritmo Binario Band.
6: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
4: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
3: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
5: Servizio anche all'aperto.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte e anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
10: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.

0: radio che spinge, Radio Puglia.
1: Che pasa contigo? Dimmelo.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito linkmotorsputignano.
3: Ci

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.

0: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500. Il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre allo Zoo Safari torna Zoo Beer Fest. Due weekend in stile bavarese, dritti nel cuore di Fasanolandia, con birre originali dell'Oktoberfest, goloso street food, musica live, animazione a tema e l'atmosfera è quella delle feste. Non vi resta che brindare con noi. Ci vediamo il 26 e 27 settembre e il 3 e 4 ottobre per alzare i boccali al cielo. Prost!
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga, con il patrocinio del comune di Monopoli, organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi, in Contrada La Malunga di Monopoli, sulla strada statale 16, uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Domenica 4 ottobre, ore 21, suonati di testa, live hit musica italiana. E a seguire estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
2: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica, i tagli e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
1: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è invelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
4: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
3: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono graniti, ci rimarca il numero uno del CONI Bonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
0: Radio Puglia. Meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Proseguono condizioni instabili tra Puglia e Basilicata anche nelle prossime ore per la presenza dell'alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale che non permetta alle perturbazioni atlantiche di avanzare verso est. Dunque avremo cieli sereni o poco nuvolosi anche nella giornata di venerdì, al più qualche velatura di passaggio, in un contesto climatico che si mantiene molto gradevole, tardo estivo, con temperature massime intorno o superiori ai 25 gradi. La ventilazione sarà debole e il mare è generalmente poco mosso, al più mosso tra il canale d'Otranto e lo Ionio al largo. Anche nel weekend tempo stabile e soleggiato. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Il 3, 4, 5 ottobre, festa della Madonna del Rosario in Contrada Cozzana di Monopoli. Ogni sera, sagra del panzerotto e del panino con la porchetta. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Parrocchia Santa Maria del Rosario in Cozzana. Sabato 3 ottobre, ore 20, concerto degli allievi dell'Accademia 12 Note. A seguire, animazione gruppi giovani Anspi, oratorio in rock. In chiusura, la band Riff Jokers.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
4: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Il 3 e 4 ottobre il comitato di Contrada La Malunga con il patrocinio del comune di Monopoli organizza la festa in onore di San Francesco d'Assisi. Santa messa a ore 19 e a seguire musica e degustazione di frittelle, panzerotti, panino con la salsiccia e caciocavallo impiccato. Festa in onore di San Francesco d'Assisi in Contrada La Malunga di Monopoli sulla strada statale 16 uscita alla Malunga. Programma dettagliato sui canali social Chiesa La Malunga Monopoli. Sabato 3 ottobre ore 21 live Ritmo Binario Band.
1: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
0: Il 3 e 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte, con musica, enogastronomia e mini Luna Park. Sabato 3 ottobre alle ore 21, concerto dei Colfischio Senza e della Banda di Castellana. Info e programma sulle pagine social Festa San Francesco Castellana. Vi aspettiamo al Santuario della Madonna della Vetrana a Castellana Grotte.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
6: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
5: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 5157.
7: Servizio anche all'aperto.

0: one, only there.
1: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu

porta alla colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

Se il cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia, il mostro che ti

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti

0: Radio Puglia.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

os joelhos. Dá uma guitarra sola, é uma música que pelo que faz sempre a sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.
2: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.